radiofonica italiana 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

Bene, quindi certo sì, mi sono sentito. Se non mi credo, vedo in lente, varo di Mogdo, Martin Jumil, Jambor Laslu, Jaro Iudes, tutto lo scomoro furito, il radio viene col fili di le tre vendite. Peter Snivo, se vedi che il suo dopo spadun, ho un libro per chi ti inhaga di voi.

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Erberto Ravagliati. Senza volerlo tu

0: non ti impongo, ve la ricordate quella barzelletta del negro che voleva portare una ragazza in bicicletta?
1: Ah sì sì sì sì sì sì,
0: la sapete. E quell'altra barzelletta del negro che stava facendo il bagno nel lago Tana.
2: Sì,
0: ma le sapete, tutte le sapete.

0: voglio corse in moto, cieca vuoto, ne fermo gin.
1: Ma con questi anelli al naso sto bene qui.
0: E non mi muovo.
1: Cosa trovo da voi laggiù? Bombe atomiche, nulla più. Christian Dior con i modelli Chopin.